0: dire
1: non sa di angolare che ho tassi a ancora a usare quindi per il mai mangiare col giao siamo un cattari clau la linea è arrivata con dentro per la guardia arrivata con dentro la
0: gala ala shawari ma da kirin zan wal zai
1: ko sama da tu zai a kallan da mu ko gana
0: dire da ya
1: ala la dinjira bana
0: gala mi rabi ni ras kan yana doctor magonum and ya botro ya fatima mustafa bukardoni ngoro kalere ngokuru kamla ifal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndawa tikilewa
2: ndawa tikilewa
0: kilasilai
2: Yeah,
0: Alhamdulillah. Kaulo la

0: wani ne dinci ne.
1: Katin
0: zan biya awa kudu ne, awa gana katin zan.
1: Gai.
0: A yadda ya kurwa da wani tuke kuma na isa yara ya kamar da shi kuma taliya da ne kuma shishiro mai kobo gusin ma'arin shi kasan zuri naira domin injiniyar uwa. Shi fallo sa naira yar arakin tun. A shi doga da ya shi kasan zuri naira domin arakin yar uwa. Shi fallo sa naira yar usun tun. Amma na lanyar layara na saladin. Shi gwaldin ma'arin kamar shi tufin di yar uwa. Kurusa din na shi biya yan kandimin. Amma shi fallo sa shi naira a dukwan naira ciwa na ran dukwan miya yaran rasa da jin kurshi taliya da ne kama duri ya fi shiro indo mai gulcin ma'ar mini mini yare a naira do fashi shiron sai shi da wutin naira do men indin yar araka shi fallo sa naira yar jau amma shi kama shi a shi shiro cikin gulcin da ya shiron sai gana ta amma shi kama a warin
1: indo mai duma
0: falin sirin mini mini duma yini ne ma da shi tsoron zan shi ya kai shi da vision amma cikin shiro gutsin ku yi ganata sai falin zare shi naira dumiyo diri yar tulura
1: gala
0: amma shi fallo da naira yar horata saladin kurkin da wanda ya kalu ya da kamar shi kalware shi shi bulle ma da naira to fallin yar tulurin amma shi kuma ra shi kine ma da naira to fallin yar ko kun mata saladin awa kan da kin ga na tsoro shi zira
1: gala hatta umar abubuwa su kan yana kasar da zirwa amin ya rabe lokacin zagon zafi da suka mada a botoro kuruwa niro ta mando a wa fall india ka diyo hata umar ya daima andiro samzuna ta nasu andiro ta manan za bayan zina nira su kan yana kasar da mu da ji kara mikarin tuso kawo da ni botin su da goye kwanye duro dalin ne fulaya da karin ya shi